0: barkama da Allah masu sauraron mu da fatan kuna tare da mu yanzu lokaci ne da zamu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku kuma ina tare da wato Abdul Karim Muhammad Abdul Karim tare da ni ne zamu gabatar muku malam Abdul Karim Jamuji
1: to rajana ga sakonnin nan da tili tili kin san ka bai da aka saba to amma dai an ce babu lokaci
0: babu lokaci
1: eh to ga dan maliki sarkin yakin kangere yace tabbas matakar dan gwate sama da wuta a nahiyar Afirka to wato abin alfahari ne to amma a yanzu kan wato bangare da ya ragora abin da ya fada ba Haruna Bawa Hassan wato shawara ita ce ku dan rubuto dan takaitaccen sako